0: stagione è vinta e la
1: rivoluzione
0: consiste nella
1: banalità della

dal fondo del mio cuore fedele, quali parole ti dico? Qui giace il tuo corpo, meravigliosa morte.

0: interesse bene. Molto bene.
1: Molto bene.
0: Molto, molto bene. A che cosa stai pensando?
1: Stavo vicino alla stazione.
0: Riempivo le giornate.
1: Aspettando che qualcosa accadesse. Macchie larvali le vidi crescere, espandersi, diffondersi.

angolo dove Piscio l'ha preso, trovai una Kawasaki rosso a fuoco e guidavo nel vento per i buoni sabbagli, guidai un giorno e una notte, e ancora un giorno e ancora una notte. Il terzo giorno, al sorgere del sole, instaccata su una curva stretta, mi accorsi che a poche centinaia di metri dalla strada, sotto un vecchio lampione, un gruppo di adolescenti aveva circondato una vecchia tossica che si proteggeva dietro una banchina. Eccitati, l'avevano gettata in una pozza e la stavano prendendo a calci. Accelerai e la vecchia iniziò a ridere. All'aumentare dei giri, la sua risata si faceva sempre più forte. Mi avvicina. E lei rideva sempre più. Di colpo, la vecchia si è accesa in un bagliore di luce. Che inteso e sospeso, saliva in alto, sempre più in alto, sopra il nero cemento che tutto copriva. Con gli occhi al cielo ci fermammo tutti di colpo. Con la grandine spessa, l'euforia ci picchiava sulla testa. Saltellavamo sull'asfalto bagnato, sudato, bagnati fradici, stringendoci stretti, strisciavamo al fuoco della moto che bruciava. Il cemento sprofondò e mi trovai a precipitare giù.

0: Ecco qui il mio corpo. Questo è il mio cuore. Questo è il mio regalo per te.
1: Amami, ti prego, amami. Amami, ti prego.
2: Smettila!

0: che pensavo. Pensavo se uno con l'altro vuole entrare.
1: Aspetta, no, niente, niente, parto di brutto.
0: No, perché pensavo se un altro
2: dai, che sta registrando.
0: Non l'ho detto.